0: Torino.
1: Toro su, ci sdraio per su.
2: The semen
1: potaglio, show
0: coming.